كاش يا دوميكا ma sì è la vita che finisce ma lui non ci pensò poi tanto anzi si sentiva già felice